tutti i mezzi a disposizione della cultura. Dobbiamo usare tutti i mezzi, non solo le chitarre. Dalle chitarre, dai canti politici alla musica elettronica, alla musica strumentale. E non abbandonarci a facili trionfalismi, né a semplicismi politici di sé. Compagni, c'è un fatto culturale e politico di grande importanza. Mi rendo conto di perché difficili e mi rendo conto anche di una certa difficoltà. Ma noi comunisti dobbiamo essere convinti e coscienti che dobbiamo usare tutti i mezzi a disposizione della cultura. Dobbiamo usare tutti i mezzi, non solo le chitarre, dalle chitarre, dai canti politici alla musica elettronica, alla musica...